0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò l'assurdità del conflitto in Un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
3: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
4: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Unica Radio,
5: la città che cambia.
0: Unica Radio,
1: raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Questa è la ricetta democratica, spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Leggera. Gratuita.
8: Gratuita. Gratuita.
7: Semplicemente unica.
8: Unica. Unica.
7: Unica Radio. App.
9: Raccontiamo la città che cambia.
10: Unica Radio.
11: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

La mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate e si lamenta. Ma che fatica, sono sempre stata una tipa.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda, di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
3: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
4: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.
1: Lover, lover, lover, lover.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena, forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
10: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: They were racing.
1: Freedom!
0: He was chasing.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata, vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
2: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.

0: Ma che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane?
6: 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessì, nato a Cagliari nel 1909. Scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 6, 3 minuti.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Hey, this is Liquid 5 and this is my new track, Falling Apart.
1: La città che cambia.

Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Eden, Roma e Marix. You're listening to your remix of Marianella by Eugel, Merck & Cremont, Lirico e La Casa.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Fondò la scuola di specializzazione in studi sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
2: Leggera, gratuita,
3: gratuita,
2: semplicemente
3: unica.
2: Unica Radio, app.

0: parte.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Unica Radio.
3: Le 7 e 30 minuti.
4: Buongiorno dalla redazione. L'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. È necessario perché restano criticità, ma confido sia l'ultima volta, dice il ministro Piantedosi. Immediata la reazione di Madrid, che annuncia controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane per reciprocità. Sembra conclusa la caccia all'uomo in Svizzera, scattata dopo la sparatoria avvenuta domenica notte al termine di un rave party e costata la vita alla 22enne italiana Maria Spinelli. La polizia ha arrestato un uomo svizzero di 43 anni. Proseguono le indagini per chiarire movente ed esatta dinamica dei fatti. Dramma della disperazione a Roma e in zona Pietralata. Un uomo avrebbe ucciso la moglie, la figlioletta disabile di 5 anni e il cane di famiglia prima di togliersi la vita. Da soli non ce la facciamo, e la sintesi dei messaggi lasciati dai genitori della piccola in difficoltà economiche. Un massiccio attacco missilistico e con droni russo ha ucciso almeno 4 persone a Kiev nella regione circostante. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina. E la frase enigmatica pronunciata dal presidente russo Putin durante un incontro con il primo ministro indiano Modi al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Il calcio, vittoria allo scadere per l'Atalanta 1-0 alla New Balance Arena contro il Bologna. Sarri sale così a 6 punti insieme ad Inter, Milan, Roma, Juventus e Lazio, tedesco ancora 0. Una Roma devastante contro il Lecce chiude invece la gara in 25 minuti, segnando 3 gol. Nella ripresa entra Mora, che timbra il suo primo gol in Serie A e sigilla il match sul 4-0. Ed è tutto, a più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile e ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile e ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.

0: Ora il traffico.
1: Buongiorno dalla sala operativa della Polizia Stradale. In data odierna non segnaliamo particolari disagi sulla rete viaria dell'isola, benché il traffico di rientro dalle località balneari è previsto in aumento dal tardo pomeriggio in ingresso nei maggiori centri urbani. Inoltre, prestare attenzione ai frequenti rallentamenti dovuti ai numerosi cantieri predisposti sulla strada statale 131 Carlo Felice e diramazione centrale Nuorese. In data odierna sono previsti i controlli della velocità in provincia di Cagliari. Consigliamo sempre di rispettare i limiti di velocità, mantenere la distanza di sicurezza e di non utilizzare il telefono durante la guida se non con gli appositi sistemi integrati al veicolo e l'utilizzo dei dispositivi di ritenuta anche nei sedili posteriori. Per i motociclisti, luci sempre accese e casco ben allacciato. Per compartimento Polizia Stradale è tutto, vi auguriamo buon viaggio.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
3: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
4: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.

0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori.

0: il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
2: Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Unica Radio. Raccontiamo. Mua. La città che cambia. Unica Radio.
4: La città che cambia.
3: Unica Radio.
2: Raccontiamo.
4: La città che cambia.

0: Presentiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 8 e 32 minuti.
3: Un giorno dalla redazione. Migranti, prosegue lo scontro tra Italia e Spagna, con Roma che ha deciso di non riaprire le frontiere con Madrid per altri 15 giorni. Ieri scadeva il mese di sospensione dell'accordo Schengen che ha portato al ripristino dei controlli per i passeggeri in arrivo dal paese iberico, in seguito al caos nell'exclave di Ceuta. Kiev è di nuovo sotto attacco nella notte con droni russi che hanno ucciso almeno 4 persone. Una persona è stata uccisa e un'altra ferita nell'attacco a un'attività commerciale a Borispil, fanno sapere dall'Ucraina. Nella stessa città un attacco ha danneggiato un condominio di 5 piani e ferito 8 persone. Paura a New York, dove una donna ha coltellato 2 persone a Times Square, uccidendone una prima di essere a sua volta uccisa dalla polizia. L'aggressione non sarebbe legata al terrorismo, la donna a quanto pare aveva problemi psichici. Tragedia familiare a Roma, dove i corpi di 3 componenti di un'intera famiglia, una bambina disabile di 5 anni e i suoi genitori, sono stati ritrovati all'interno di un'abitazione in zona Pietralata. Sulla vicenda indagano i carabinieri, si segue la pista dell'omicidio-suicidio. Calcio, si è chiusa ieri sera con la vittoria dell'Atalanta all'ultimo secondo contro il Bologna, la seconda giornata di Serie A. Nel tardo pomeriggio la Roma aveva battuto 4-0 il Lecce al Via del Mare con la doppietta di Malen. Oggi l'ultimo giorno di calciomercato. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
5: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
6: Eh no, signora, cartacea non vale.
7: Ragazzi, con questa non è.
8: Ma no, dai, non vale.
7: Bravo, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
10: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

Ho salito le scale del paradiso che cade nel paradiso fiscale. Ho conosciuto mio padre. Ai, Tero, senti.

Sono sempre in apatia, non ho nuovi amici o nuove storie. E non basta una poesia per spiegarti il peggio delle cose. Tra tosti 10.000 come se fossero 1.000.000. Vorrei buttarmi via.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 9 in punto.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora.

0: partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987, è venerata come martire della purezza.
1: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
2: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.

0: piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi, di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi, odio che chiedono solo auguri, sai per un disco quanto mi impegno, 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio, vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio, non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio, io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio, ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte, sogno d'oro, sono una rissa nel fuori onda, guardo sta scena che moribonda, oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma, qua fai del bene la gente dimentica, però se fai male si ricorda, se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa, io sorrido a ste serpi anche a te che mi elogia che dietro mi parli male, ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare, ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale.

Tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame? Tutto torna ma non torna a niente, penso sia solo uno stupido detto. Hai presente il 21 dicembre, per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito, che magari un domani si alzano tutti come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno, frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'è un arcobaleno ed addosso c'ho sempre qualcosa che è intinta. Oggi sanno chi sono per strada, dalla figa al balordo al madama. Ti ricordi com'è che iniziava? Sono

0: Raccontiamo la città che cambia. Le 9:32 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Ancora scontro tra Italia e Spagna sulla questione migranti, con Roma che ha deciso di non riaprire le frontiere con Madrid per altri 15 giorni. Ieri scadeva il mese di sospensione dell'accordo Schengen, che ha portato al ripristino dei controlli per i passeggeri in arrivo dal paese iberico in seguito al caos nell'exclave di Ceuta. Ucraina di nuovo sotto attacco con droni russi che hanno ucciso almeno 4 persone, una è stata uccisa e un'altra ferita in attacco a un'attività commerciale a Borispil, fanno sapere da Kiev. Nella stessa città un attacco ha danneggiato un condominio di 5 piani e ferito 8 persone. È salito oltre 1000 il numero dei morti nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, stando ai dati ufficiali delle autorità cinesi. In Tibet risultano disperse 546 persone, sono quindi almeno 4.462 le persone di cui non si ha notizia dopo le inondazioni. È stata eseguita l'autopsia sul corpo di Maria Spinelli, la 22enne uccisa durante una sparatoria in un rave party in Svizzera. La salma dovrebbe essere restituita ai familiari a breve, poi partirà l'iter per il rientro in Italia. Arrestato un 43enne che avrebbe agito da solo. La FA non abbandona ancora l'Italia, concentrandosi in particolare a centro-sud. Oggi sono 4 le città col bollino rosso: Bari, Campobasso, Catania e Latina. Domani scenderanno a 3 con Catania che riacquista il bollino giallo. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: 2 minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Quanto a fondo siamo disposti a scavare nel passato delle persone che consideriamo pilastri della nostra esistenza, prima di accorgerci che l'immagine che avevamo di loro era solo una fragile finzione? Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro vi accompagno lungo i sentieri di un mistero denso, dove il legame tra fratelli diventa l'unico appiglio per non perdersi nel buio di un passato ingannevole. Se anche tu scrivi romanzi noir o thriller psicologici dal forte impatto emotivo e con una struttura narrativa impeccabile, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti perfetti per far conoscere il tuo libro. Contattaci e ne parleremo qui in radio. Oggi apriamo quello di Javier Castillo, si chiama Il sussurro del fuoco. Siamo a Tenerife nel 2019. I gemelli Mario e Laura visitano per la prima volta le Isole Canarie. Lui ha appena terminato la sua ultima seduta di chemioterapia. Lei crede che quel viaggio sia il modo migliore per ricominciare. Appena arrivati, però, Mario ha una ricaduta che lo costringe a rimanere in ospedale per un paio di giorni. Quando viene dimesso, scopre che sua sorella è scomparsa. Il suo cellulare la localizza in un luogo completamente sepolto dalla lava. Mario inizia così una lotta contro il tempo e contro il fuoco, nel mezzo di una natura selvaggia impossibile da domare, ma allo stesso tempo troppo meravigliosa per essere odiata. Javier Castillo scrive una storia che è mistero, amore e lutto insieme, trascinandoci in un viaggio senza ritorno lungo le tracce di ciò che lasciamo negli altri. Un romanzo sul coraggio di cercare la verità anche quando brucia e sulla scoperta che le persone che amiamo di più sono spesso quelle che conosciamo meno. Di Javier Castillo, Il sussurro del fuoco, in libreria da Salani.
6: Tra poco, su Unica Radio, la rassegna stampa.

0: la rassegna stampa di Mimmo Moramarco.
1: Ben ritrovati, ritorna alla rassegna stampa dopo la pausa estiva, quella che va dal 16 fino al 30 agosto 2026. L'ultimo appuntamento è stato sabato 15 e il 31 oggi riprendo con la rassegna stampa. Grazie ancora come sempre per il vostro ascolto, la vostra visione. Intanto parto con solo 2-3 quotidiani per vedere la situazione. L'appuntamento di domani sarà quello ufficiale da Ponte Traghetto. Il capitano fugge, viene arrestato. Le immagini che arrivano da Cipro Nord, la paura sui volti dei passeggeri. Di lato, l'intervista con Vivo con il Parkinson e agli altri malati dico: combattete, non isolatevi. Intervista a Dario Franceschini. In alto, l'altra notizia importante, quella della Svizzera: spari su rave uccisa italiana, dramma alla festa tecno, feriti altri due connazionali. Meloni dice: le autorità elvetiche facciano luce. Maria Spinelli aveva 22 anni. In azione un comando, esplosi diversi proiettili. Di lato, respinto il referendum, l'Islanda gela, l'Europa vince il no all'adesione. L'attacco a Hormuz, gli USA tornano a colpire l'Iran, i Pasdaran li puniremo, dicono. La verità, centropagina, una grande foto, l'assessore del Friuli affida senza gara al socio del figlio il concerto di Bocelli da 3 milioni. In basso ancora la sparatoria al rave e nuovo giallo sulla Vitola, spiava gli inviati per Ranucci, si domandano in questo articolo. Fuoco sulla Presutti, il soviet di Report umilia le donne di Maurizio Belpietro. Il Fatto Quotidiano su Di Battista, questa è l'apertura al centro, ce la metto tutta e vi preparo un bel reportage, dice. C'è la sua foto dall'ospedale, attende la seconda TAC posta sui social e chiama gli amici. Il Fatto Economico, Trump e C, i maneggi per salvare le big tech. Di lato, la Lega contro Forza Italia, pensioni private, l'ultima litigata del centrodestra, e Alessandro Santoro da prete: a volte ho dubbi su Dio, sui poveri mai. Questo è il titolo del suo articolo. La Gazzetta del Mezzogiorno, vediamo la foto della Meloni al centro, festa del governo, venerdì a Bari, la premier sul palco, al tramonto corridoio di luminarie, c'è l'allarme sicurezza, il record di Giorgia, questo è il titolo della Gazzetta. Al centro Zurigo, spari e rave, muore un abruzzese, l'ipotesi di terrorismo, tra i feriti altri due italiani, il caso, indagini in corso, la vittima aveva 22 anni. Poi della sanità, trasferimenti tra ASL bloccati, in estate troppi casi strani, dall'altro lato l'inferno alle porte di Lecce, Gargano, persi 2000 ettari, rogo partito sabato intorno a L'Equile, ritornando ancora a Lecce. E per i focus, Bernalda in provincia di Matera, ronde in strada dei neofascisti, difendiamo i cittadini, dicono, e Pasta Italiana, una battaglia dietro lo spot, scordamaglia è utile, dice. Ed è tutto per questa breve rassegna stampa di ritorno di questo lunedì 31 agosto 2026, ancora un grazie da Mimmo Moramarco, riprenderò ufficialmente dopo. Una buona estate, buone ferie per chi è ancora in ferie o chi sta iniziando le cosiddette ferie intelligenti, come abbiamo letto sui giornali, quelle di settembre, anche per risparmiare, normale, e appuntamento a domani per aprire ufficialmente. Grazie ancora, una buona giornata a tutti.
2: Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Unica Radio. Le 9 e 40 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con la pallavolo femminile. Le ragazze di Velasco si guadagnano l'accesso ai quarti di finale degli europei di volley, battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. L'Italia conquista il primo set per 25-18 dopo un inizio equilibrato e domina il secondo col 25-13, prima di chiudere i giochi col definitivo 25-13 nel terzo. Nel prossimo turno una tra Repubblica Ceca e Svezia. Il tennis. Si accendono le luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026. Occhi puntati su Carlos Alcaraz, che dopo il ritorno in doppio misto con Serena Williams rientra in campo in singolare dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Per l'Italia in campo Matteo Berrettini che sfida Stan Wawrinka, Luciano Darderi affronta il britannico Harry Wendelken, mentre Matteo Arnaldi se la vide con l'australiano James Duckworth. Federico Cina prosegue il suo match con Mikkelsen, interrotto ieri per pioggia. Tra le donne tocca Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Caterina Siniakova. Nuovo calendario per la quarta giornata di Serie A 2026-2027. Dopo l'ufficialità dei calendari per le competizioni UEFA, la Lega Serie A ha optato per modificare il turno dall'11 al 14 settembre per permettere alle squadre impegnate in campo europeo di avere giorni o almeno ore in più di riposo tra una gara e l'altra. Tra le novità, a sabato 12 settembre alle 18 Lazio-Milan, mentre è stata posticipata a domenica sera alle 20.45 Sassuolo-Juventus. Slittano a lunedì 14, ore 18.30, sia Como-Parma sia Torino-Roma. Intanto in campo dalle 18.30 c'è Lecce-Roma, alle 20.45 Atalanta e Bologna, che chiuderà il secondo turno di Serie A. 21 anni dopo il suo esordio nella nazionale argentina, Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla Selección. Un addio che era già nell'aria, che era stato fatto percepire dal fenomeno argentino quando aveva scritto un'altra lettera, quella dedicata all'amato padre Jorge. Ora la conferma ufficiale, annunciata ancora una volta tramite la sua penna. Messi lascia la nazionale argentina dopo aver vinto tutto, due Copa America ma soprattutto il Mondiale del 2022, più la finalissima vinta contro l'Italia. Inoltre abbandona da recordman di reti con la maglia della nazionale e con il record di presenze, 125 reti in 207 partite. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
3: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
7: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.

accendi la tua giornata. Unica Radio.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
0: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
0: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolini nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
9: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
7: Portala sempre con te, Unica Radio.
10: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Il successo che vi proponiamo oggi è del 73 e presenta un significato a dir poco criptico. Sono stati numerosi i tentativi di decodificare il testo che pone una sequenza di immagini apparentemente slegate che vanno da John Lennon a Mickey Mouse, da Ibiza ai Norfolk Broads, fino all'inno patriottico Rule Britannia. Il brano narra la reazione di una ragazza sensibile al mondo dei media. La protagonista, infatti, si rifugia nelle immagini sempre diverse dei vari canali televisivi, in cerca di una via di fuga dai suoi litigiosi genitori. È una spiacevole e patetica faccenda per la ragazza dei capelli grigio topo, ma sua madre sta gridando no e suo padre le ha detto di andarsene, ma il suo amico non si vede da nessuna parte. Ora cammina nel suo sogno sommerso verso il posto con la visuale migliore ed è rapita dallo schermo d'argento, ma il film è di una noia mortale perché lei lo ha vissuto 10 volte o forse più. Da un'occhiata all'avvocato che dà addosso all'uomo sbagliato. Accidenti, mi chiedo se saprà mai che è nello spettacolo di punta. C'è vita su Marte? Scopriamolo ascoltando questo fantastico pezzo, David Bowie, Life on Mars.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio. Turn me.

Veronica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Musica, unica radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 10 e 33 minuti.
1: Un giorno dalla redazione. Resta alta la tensione tra Roma e Madrid, scoppiata dopo l'ondata migratoria che ha investito l'exclave di Ceuta. Ieri il governo italiano ha prorogato per 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen. Da parte sua Madrid ha risposto con la decisione di prolungare per 2 settimane i controlli dei passeggeri provenienti dall'Italia. Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a minacciare il fronte est dell'Europa. Alcuni droni hanno fatto scattare un allarme aereo notturno in Lettonia e successivamente sono entrati anche nello spazio aereo estone, dove i caccia alleati NATO hanno continuato a cercarli. La notizia è riportata dalle agenzie di stampa dei due paesi baltici. Alessandro Di Battista per ora resta ricoverato a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è lucido, ma le sue condizioni di salute sarebbero ancora critiche e non permettono un trasferimento in Italia. Una decisione diversa dei dottori comunque potrebbe arrivare nelle prossime ore. Con l'arrivo di settembre, il rientro dalle vacanze estive rischia di portare con sé una vera e propria stangata sui conti degli italiani. Secondo le prime stime del Codacons, le famiglie si troveranno a far fronte a spese in crescita di 633 euro nel prossimo trimestre. Sono molte le voci a cui prestare attenzione, dalle bollette carburanti passando per le spese scolastiche. Tim Cook lascia la guida di Apple dopo 15 anni. I riflettori sono ora tutti puntati su John Ternus, suo successore, che si presenterà il 9 settembre al suo primo test pubblico, presentando i nuovi prodotti di Apple, in primis l'atteso iPhone pieghevole. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Femmina piccante, prendila per amante. Femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I Soliti Ignoti. Nato Oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I Soliti Ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Ah, ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1983.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica radio app.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 11 e un minuto.
2: Yo, what's up, guys? This is Yugen.
3: Hi, this is Kurt Maverick.
2: And you're listening to my new track.
3: Put your hands up.
2: Put your hands up. Your favorite station.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
3: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
4: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta dei Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta dei Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
0: Leggera, gratuita,
1: gratuita, gratuita,
0: semplicemente unica,
1: unica,
0: unica radio, app.
8: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: La città che cambia.
1: La città che cambia. Unica Radio.

0: siamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 11:31 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione. Sarebbe stata la Russia la responsabile dell'incidente del drone all'aeroporto di Lipsia. Lo sostiene la Bild. Finora il governo federale tedesco si era astenuto da un'attribuzione diretta. Il cancelliere Merz aveva tuttavia già annunciato che le indagini erano in fase di conclusione. Medio Oriente, l'impegno degli Stati Uniti nei confronti del memorandum d'intesa firmato da Trump non è durato più di 2 settimane, lo ha detto il presidente iraniano Pezeshkian. A differenza degli Stati Uniti, ha aggiunto, il mio paese vanta una lunga storia nel rispetto degli impegni e degli accordi internazionali. Resta alta la tensione tra Roma e Madrid dopo l'ondata migratoria che ha investito l'exclave di Ceuta. Ieri il governo italiano ha prorogato per 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen. Da parte sua Madrid ha risposto con la decisione di prolungare per 2 settimane i controlli dei passeggeri provenienti dall'Italia. Un ex leader della gang dei Crips è stato riconosciuto colpevole d'omicidio per aver organizzato l'agguato in cui fu ucciso il rapper Tupac a Las Vegas nel 96, chiudendo uno dei casi più celebri e controversi della storia dell'hip hop. Una giuria del Nevada ha dichiarato colpevole un 63enne dopo 3 ore di riunione. Burrich chiude la storica sede di Bologna per 78 lavoratrici e lavoratori bolognesi. Il legame col celebre marchio di abbigliamento si è interrotto definitivamente, riconsegnando l'immagine più dura di una crisi occupazionale iniziata lo scorso dicembre. È tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
5: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Torino, che ospita la prestigiosa mostra che ripercorre la vita e la carriera di Orson Welles attraverso oltre 400 pezzi tra fotografie, documenti d'archivio, disegni, manifesti, materiali audiovisivi e installazioni. Regista, attore, autore, illusionista, narratore radiofonico e sperimentatore del linguaggio visivo e sonoro, Welles ha fatto della trasformazione una vera e propria cifra poetica. L'allestimento prolunga la spinta creativa del genio americano in un percorso immersivo e narrativo, in cui il cinema si rivela come arte dell'illusione, non semplice finzione ma strumento per interrogare la verità delle immagini. My name is Orson Welles, presso il Museo Nazionale del Cinema di Torino fino al 5 ottobre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che racconta il momento in cui la capitale d'Italia divenne la capitale della moda internazionale e con essa del cinema e dell'immaginario, il momento in cui dal paese si affermò in tutto il mondo il marchio del Made in Italy. In esposizione ben 150 fotografie d'epoca, 5 postazioni video, oggetti, documenti, tessuti e abiti originali e nella maggior parte inediti, creati da nomi leggendari come Valentino Garavani, Sorelle Fontana, Fernanda Gattinoni, Laura Biagiotti, solo per citarne alcuni. Le immagini raccontano sfilate, atelier, reportage, interviste, jet set, lavoro e glamour, a fianco il cinema che negli anni della dolce vita attraversa una stagione irripetibile, fatta di stelle, di film epocali. Moda in luce, 1955-1975, Roma fra glamour e innovazione industriale, ospitata dai Musei Capitolini, Centrale Montemartini fino al 15 novembre. E ora Bari per la retrospettiva dedicata allo scultore e pittore Bruno Calvani. L'allestimento di unisce circa 30 sculture caratterizzate da un fascino intriso di malinconia, nel richiamo alle antiche civiltà artistiche reinterpretate con la freschezza di una luce moderna, accanto ad un nucleo significativo di opere pittoriche su tela e carta, con un focus sul bianco e nero tra ritratti, paesaggi e nature morte, eseguite entro un ampio arco cronologico. Bruno Calvani, la luce sull'antico, negli spazi storici del castello angioino aragonese di Mola di Bari, fino al 30 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. In me dorme un grido di Francesca Diotallevi. L'autrice restituisce in questo viaggio di cadute e rinascite, ferite e illuminazioni, l'anima inquieta, furiosa e bellissima di un artista e la storia del suo capolavoro. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
4: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
6: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
7: Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: Unica Radio.
1: Unica Radio.
9: Raccontiamo.
10: La città che cambia.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo avanti Cristo. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
6: Cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
7: One, two, three, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: proposte realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Stefano Luciano, vincitore della sezione grafica dell'11ª edizione del Premio Internazionale d'Arte Marchioni. Benvenuto Stefano.
2: Grazie, grazie dell'invito.
1: Stefano, ci racconti il tuo percorso e il tuo rapporto con l'arte?
2: Allora, il mio percorso nasce facendo il liceo artistico, poi avendo una formazione scolastica attraverso l'Accademia delle Arti di Venezia. Questa mia formazione mi ha portato pian piano alla scoperta del mondo della grafica d'arte, in particolare dell'incisione calcografica. Sono innamorato di questa arte, ho approfondito sempre di più. Nel 2005 circa mi sono riscritto all'Accademia delle Arti specializzandomi in grafica d'arte dopo che precedentemente negli anni prima mi sono specializzato in pittura. Nello specializzarmi in grafica d'arte è nata questa mia ricerca, è nato proprio questo mio mondo legato al mondo dell'archeologia industriale, che pian piano dal 2009 dal 2006 anzi mi ha portato a scoprire appunto questi ambienti e a farne un mio modo di rappresentare la grafica e la pittura. Da subito mi sono impegnato nella grafica d'arte e ho avuto dei risultati che mi hanno dato anche quelle soddisfazioni che mi ha portato poi a fare varie collaborazioni e ad aprire una galleria e studio nel centro di Vicenza. Da lì ho iniziato poi a fare molte mostre, insomma mi sono appassionato sempre di più e da uno studente sono diventato un lavoratore nell'ambito e quindi sono rimasto ancora in questa dimensione. Il mio rapporto con l'arte è strettamente legato a questo mondo dell'archeologia industriale, quindi al di là della formazione, poi dopo questo percorso di studi mi sono avvicinato un po' casualmente al mondo dell'archeologia industriale. Ho fatto questo corso di fotografia. Istintivamente nel scegliere i soggetti mi sono accorto di questi luoghi che all'epoca circondavano queste zone tra Venezia e Vicenza, e quindi ho iniziato questo percorso fotografico. Successivamente poi avevo abbandonato queste foto e le ho riprese, le ho riutilizzate inizialmente come dettagli, come sfondi, e poi dopo sono diventate proprio protagoniste del mio lavoro, e quindi il mio rapporto è strettamente legato al mondo della fotografia. Parto da un'immagine fotografica, vado a fare questi reportage fotografici e poi dopo mescolo quest'occhio di questo obiettivo fotografico assieme al mio, e quindi è come una macchina che si mescola alla mano, e di conseguenza il risultato è un ibrido tra un mondo fotografico, un mondo tecnico incisorio, e questa miscela dà vita a un po' al rapporto che c'è col mio lavoro. Poi dopo ci sono anche altre sfaccettature, però di base diciamo che c'è questo impatto con la mia ricerca. Un po' è una modalità dove io prendo l'immagine fotografica, la smonto, la smembro, la separo, la distruggo, e poi dopo, una volta che ho fatto questo, vado a ricostruirla. Nel ricostruirla lascio delle parti più fotografiche, alcune parti sono più figurative, altre parti sono più astratte perché si sfaldano, e il risultato un po' è un insieme di tutti questi processi. L'approccio e la motivazione è appunto sempre stata la stessa dall'inizio, cioè il fatto di voler parlare di persone, voler parlare di esistenza. In questi luoghi ho trovato questo, nel senso che l'archeologia industriale è diventata un pretesto per parlare di persone, e quindi anche in queste incisioni, come anche nei dipinti, non c'è la figura umana, ma esistono questi spazi apparentemente vuoti dove in realtà si percepisce questa presenza di queste esistenze, e c'è una riflessione in questa dimensione. Ecco, questo è un po' in sintesi ciò che mi hai chiesto.
1: Come hai conosciuto il premio Marchioni e cosa ti ha spinto a partecipare?
2: Allora, il premio Marchioni l'ho conosciuto durante questi 2 anni di transizione tra la chiusura dello studio di Vicenza dopo 13 anni di attività e la nuova apertura in questa casa studio sotto ai piedi di Colli Ugani. Durante questo cambiamento, la voglia di rimettersi in gioco in un'attività che stava cambiando faccia, non più uno studio galleria, ma appunto una dimensione differente, che aveva bisogno però di 2 anni di ristrutturazione, di cambiamenti. In questa fase ho conosciuto un'amica che ha vinto il premio l'edizione precedente e che mi ha appunto parlato del premio. Io gli avevo chiesto tipologia di premio fosse e quindi attraverso questa chiacchierata ho avuto l'idea di provare a partecipare, ed è stata direi un'idea positiva, visto un po' come è andata, ed è stato grazie a questa amica.
1: La tua opera, che si chiama Semplicemente Amare, ha conquistato la giuria. Ce la vuoi raccontare un po'?
2: Allora, prima magari di parlare proprio di quest'opera, spiego un attimo in generale qual è la mia ricerca, perché parto appunto, come dicevo prima, da una ricerca fotografica, da un luogo, da uno spazio. La mia modalità non è quella di scegliere un luogo per parlare direttamente di quell'ambiente, non è un interno di una fabbrica che vuole parlare nello specifico di questo lavoro di una scala o di una finestra che illumina questa scala, ma diventa un pretesto per andare oltre. C'è un rapporto introspettivo in questa dimensione. Infatti i titoli spesso sono trasversali, e in questo caso, questa tipologia di lavoro, ho scelto una frase, come se in uno di questi ambiti, all'interno di questo spazio, ci sia una frase che vola nell'aria. Quello spazio è un luogo perfetto per far risuonare un po' questa frase, questa parola. In questo spazio poi si percepisce la presenza delle persone, anche se fisicamente non ci sono. Si percepisce attraverso tutta una serie di motivi, anche per la storia che il luogo stesso ha avuto. In questa parola però c'è come una sorta di urlo verso il mondo, ed è una parola che ha una virgola che gli dà un doppio senso, perché il titolo è Semplicemente Amare. La prima cosa, il primo impatto è appunto la parola amore, quindi come se ci fosse quasi una soluzione verso un mondo. Mi piace giocare con le parole e mi piace usare anche la fantasia, quindi associare questo spazio con una frase apparentemente semplice che però ha un doppio significato, perché semplicemente amare potrebbe anche essere letta con la versione finale vista in maniera differente, come un amaro. Quindi è uno sguardo verso le persone, a volte con questa chiave di lettura, quindi persone amare in questo senso. E quindi con questo gioco di parole mi piace creare una riflessione con quest'ambito, dove questa frase appunto diventa una parola, una piccola provocazione, dove è l'osservatore che decide poi se in che direzione andare, sempre in termini di esistenza, di persone, e usare questo spazio come scenografia di questa parola e di questa riflessione.
1: La tua opera è stata scelta tra più di 400 lavori arrivati da tutto il mondo. E come hai vissuto il momento della vittoria?
2: Beh, è stato emozionante, è stato molto bello, perché comunque riuscire a vincere un premio dopo tutti questi passaggi dà grande soddisfazione. E poi, diciamo, è stata anche una soddisfazione doppia, perché in questo momento in cui sto vivendo un anno di transizione, con la chiusura di una dimensione dello studio precedente e l'apertura di questo spazio, questi stimoli gratificano e danno molta linfa per

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 12 e 3 minuti.
2: Hey everyone, this is Zerb.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al

0: Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
1: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.

0: Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
1: Tra poco su Unica Radio, Unica News.

0: Unica News, spazio all'informazione.
1: Buongiorno da Unica Radio per l'informazione culturale della Sardegna. In apertura il servizio.
2: Jazz e nuove sonorità a Cagliari. Il 2 ottobre il Jazzino ospiterà il concerto di Sultan Stevenson, giovane pianista e compositore britannico, tra i nomi emergenti della scena jazz contemporanea. La sua musica unisce la tradizione del jazz a influenze moderne, con uno stile personale e dinamico. L'appuntamento rappresenta un'occasione per conoscere da vicino una delle nuove voci del jazz internazionale. Il concerto si terrà al Jazzino di Cagliari e il biglietto ha un costo di 15 euro.
1: Continuiamo con gli approfondimenti culturali legati al nostro territorio. L'approfondimento.
3: A Sant'Andrea Frius torna la Sagra del Mandorlo. Il 4 e 5 ottobre 2026, il paese del sud Sardegna celebrerà uno dei simboli della tradizione agricola locale. La manifestazione sarà dedicata alle mandorle e ai prodotti della tradizione dolciaria sarda, con degustazioni, prodotti locali e artigianato. Il programma prevede inoltre laboratori di cucina tradizionale, esposizioni dedicate alla coltivazione del mandorlo e momenti di intrattenimento musicale. Un appuntamento che unisce gastronomia, cultura e tradizioni del territorio, offrendo ai visitatori l'occasione di conoscere più da vicino l'identità e le produzioni locali.
1: Ci spostiamo con un nuovo servizio di informazione legato al territorio. Su Unica Radio parliamo ancora del territorio locale.
4: Metamorfosi Festival Psichedelia 2026. A Cagliari torna il Festival della Psichedelia. Il 3-4 ottobre, al Teatro Massimo, la seconda edizione, sarà dedicata al tema del fine vita e della morte. Medicina, filosofia, diritto e psicologia si incontreranno per affrontare questioni come autodeterminazione, disposizioni anticipate di trattamento, cure palliative e dignità della persona. Il programma propone lezioni, workshop e tavole rotonde con esperti e studiosi. Spazio anche alla meditazione, all'ipnosi clinica e alla ricerca sugli stati alterati di coscienza. La prima giornata si concluderà con la musica dal vivo del Matteo Muntoni Trio.
1: Questo era l'ultimo servizio per questa edizione di Informazione Locale. Un buon proseguimento con la programmazione di Unica Radio.
5: Hey, this is Francis on my mind and this is my new track, One Last Time.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.

0: Le 12:33 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco. I giudici avrebbero dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i figli della coppia anglo-australiana a lasciare poi la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a minacciare il fronte est dell'Europa, con alcuni droni che hanno fatto scattare un allarme aereo notturno in Lettonia e successivamente sono entrati anche nello spazio aereo estone. Intanto l'incidente del drone all'aeroporto di Lipsia sarebbe stato un tentativo di attentato su ordine di Mosca, secondo la Bild. La nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Mikhailo Fedorov, consulente del ministero della difesa italiano, è molto ridicola. Lo ha detto la portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova, che cita Gianni Rodari. Fosse vivo, penso che scriverebbe una favola satirica su questo. Violenta una ragazzina di 13 anni, ma viene scarcerato perché per il GIP si è dimostrato collaborativo e dispiaciuto. È successo a Madonna di Campagna, alla periferia nord di Torino. Protagonista un commerciante di 42 anni che ha abusato della ragazzina approfittando di un momento in cui erano soli. A scuola, ma senza libri e quaderni, e un suono della campanella tipico, quello che stamattina ha accolto oltre 8.000 bambini delle primarie dell'Emilia Romagna. E il progetto su base volontaria Settembre Insieme, voluto dalla regione. È tutto, a più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
0: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Le 12:43 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva di Daniele Campanari. Ultimo giorno di mercato con le big italiane attive, tra queste eccezioni. La Roma ha bloccato il trasferimento di Manu Koné, che sembrava un passo dal Chelsea. La Juventus invece ha lasciato andare David verso l'Atletico Madrid e si prepara ad accogliere il tedesco Waldmeid. E Milan pensa a Thiago Gabriel per la difesa. Il Genoa saluta Norton Caffi, che vola in Premier League, ma già preso il sostituto, che è Dramé. Ufficiale l'acquisto di Belgali per il Torino. A New York proseguono gli US Open 2026, ultimo slam della stagione tennistica. Sul cemento di Flushing Meadows oggi si chiude il primo turno del torneo. Nella terza giornata di incontri sono 6 gli italiani impegnati, tutti nel tabellone singolare maschile. Si parte dalle 17 sul Louis Armstrong Stadium, quando scenderà in campo Cobolli contro l'argentino Francisco Comesana. Allo stesso orario, ma sul campo 10, Mattia Bellucci sfiderà l'ungherese Piros. Formula 1, la Ferrari correrà domenica il Gran Premio d'Italia con una livrea speciale per celebrare Michael Schumacher, e sarebbe perfetto se la gara di Monza venisse vinta da Lewis Hamilton alla guida di una monoposto pensata per omaggiare il fuoriclasse tedesco. L'inglese ha primeggiato 5 volte sulla velocissima pista costruita in Brianza e solamente Schumacher è riuscito a fare altrettanto. Hamilton ha dunque l'opportunità di diventare il primo a imporsi in 6 edizioni differenti. Tadej Pogacar, costretto sabato a ritiro dalla Vuelta di Spagna, è stato operato con successo alla clavicola, l'ha annunciato il medico della Emirates in un comunicato. L'intervento, eseguito a Barcellona, è andato bene. Pogacar rimarrà ricoverato per alcuni giorni in osservazione post-operatoria. Per lo sloveno il bilancio della caduta era di una commozione cerebrale, di una frattura scomposta della clavicola sinistra, di una frattura stabile della vertebra cervicale C7, di numerose escoriazioni. Sarà la Svezia l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale dell'Europeo femminile di volley. La formazione scandinava ha superato 3-0 la Repubblica Ceca, iniziando nel migliore dei modi la fase eliminazione diretta. Le azzurre di Velasco hanno già battuto le svedesi a Göteborg nella fase a gironi. Domani alle 19 a Brno ci si gioca la semifinale di Istanbul. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Lo sto guardando io!
5: Stiamo arrivando! Adesso basta!
6: Stiamo arrivando anche noi, siamo con Willy.
7: Sì, adesso arriviamo, sì.
8: Che fai, rispondi tu?
9: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
10: Oh ragazzi, guardate questo video.
11: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
12: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
13: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
14: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Il GR Cultura dell'Agenzia Dina.
3: Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del Cinquecento fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona on the Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1° novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Manna di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio. La tua voce. La nostra città.
4: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Jerzu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
8: Eh no, signora, cartacea non vale.
9: Ragazzi, con questa non è.
10: Ma no, dai, non vale.
9: Bravo, non vale.
11: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa.

música que chama. Raccontiamo la città che cambia.

0: febbre.
1: Unica Radio. Le 13:31 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione. Via libera al ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma con un percorso a tappe. È la decisione del Tribunale di Minorenni dell'Aquila che ha quindi dato l'ok a un ricongiungimento progressivo dei genitori con i tre figli che ora si trovano in una casa famiglia. Alessandro Di Battista potrebbe rientrare in Italia giovedì. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è ricoverato a Cuba dopo un malore. È lucido, ma le sue condizioni di salute sarebbero ancora critiche e fino a ieri non permettevano un trasferimento dall'Havana all'Italia. Taormina brucia, il grido d'aiuto del sindaco Cateno De Luca mentre la città è alle prese con un devastante incendio. Le fiamme si sono propagate dalla zona vicino a una casa di riposo e stanno investendo anche la principale via d'accesso dall'autostrada A18 alla Perla dello Ionio. È morto a 83 anni Enzo Bianchi, tra i principali fondatori della comunità monastica di Bose. Bianchi aveva lasciato la guida della comunità nel 2017, da allora si era ritirato anche a causa di problemi di salute. Calcio ultimo giorno di mercato con la Lazio che sta definendo l'arrivo di Gudmundsson dalla Fiorentina. Bloccato l'addio di Koné alla Roma mentre la Juventus accoglie il tedesco Wallmate. In Milan pensa a Thiago Gabriel per la difesa e il Genoa saluta Norton Caffi che vola in Premier League. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
3: La laurea in giurisprudenza.
4: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
5: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
6: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
5: Accedi
4: al tuo prossimo livello
5: con il Fondo Studio.
1: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.

0: Ora il traffico.
1: Buongiorno dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali arterie stradali che confluiscono nei maggiori centri urbani dell'isola. In data odierna saranno effettuati controlli della velocità sulla strada statale 131 Carlo Felice. Prima di mettersi in viaggio, verificare la validità della patente di guida, che il veicolo sia assicurato e che abbia superato la revisione periodica. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
4: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
8: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
9: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio. Oh, oh, yeah.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 14 e 3 minuti.
2: Hey, this is Nicky Romero and you're listening to my new song Move It. I like to move it, move it. On your favorite radio station.
3: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, d'Oro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 14 e 31 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione. Il presidente iraniano Pezeshkian interviene sul memorandum d'intesa e al vertice in Kirghizistan ha dichiarato: l'impegno degli Stati Uniti è durato non più di 2 settimane. Teheran è pronta a rispettare nuovamente gli accordi, ma solo se Washington farà lo stesso. Resta alta la tensione tra Roma e Madrid, scoppiata dopo l'ondata migratoria che ha investito l'exclave di Ceuta. Ieri il governo italiano ha prorogato per 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen, in particolare con il ripristino dei controlli alle frontiere per i viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Da Madrid la stessa decisione. Incidente mortale la scorsa notte a Bergamo: un bambino di 10 anni è deceduto nello schianto avvenuto tra la moto sulla quale stava viaggiando insieme al padre, scontratasi contro un mezzo pesante. Il papà, un 52enne, è rimasto ferito ed è ricoverato in gravi condizioni. Una 32enne tedesca è stata fermata e denunciata per fuga pericolosa dopo che per 50 km ha viaggiato contromano sulla A1. La donna è risultata positiva alla cannabis ed è per questo accusata anche di guida sotto l'effetto di stupefacenti. Calciomercato: è atterrato a Caselle il nuovo attaccante della Juventus, Voltmate, in prestito secco dal Newcastle. Nelle prossime ore visite mediche e firma. La Lazio invece sta definendo l'arrivo di Gudmundsson dalla Fiorentina. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
0: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
0: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
6: Lo sto guardando io!
7: Stiamo arrivando!
6: Ciao.
7: Adesso basta!
8: Stiamo arrivando anche noi!
9: Siamo con Willy!
10: Sì, adesso arriviamo, sì, sì!
11: Che fai, rispondi tu?
12: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
13: Oh, ragazzi, guardate questo video!
14: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
15: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
16: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
17: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
18: Portala sempre con te. Unica Radio. Oh, oh, yeah.

0: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
1: Spostiamoci al presente. Era il 1988.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Ah, questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: presentiamo La città che cambia.
1: Unica radio.
0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica radio.
0: Unica radio.

0: cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: La Sardegna è nelle mie vene. Così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944, arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
2: Vado, che ho lezione di
3: Per me un ginseng.
4: Grazie.
2: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio, Chuck in Sardegna, con Luca Lobina e Marinella Frau, per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
6: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Me volvi transparente.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 15 e 31 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. In un ristorante ad Apice, nel Beneventano, un uomo ha ucciso i suoi due fratelli a colpi di arma da fuoco e poi si è tolto la vita. Sul posto i carabinieri e i soccorsi del 118. Il ristorante dove è avvenuto l'omicidio-suicidio era gestito dalla famiglia delle tre vittime. Stoppa la produzione nello stabilimento Stellantis di Mirafiori. Le catene di montaggio resteranno ferme da domani per 3 giorni a causa della mancanza di alcuni pezzi necessari per i motori delle autovetture ibride. Alla base della decisione ci sarebbe la domanda di vetture ibride superiore rispetto ai livelli di produzione previsti. Il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, lancia un grido di aiuto mentre la città è alle prese con un devastante incendio che sta interessando il quartiere Zappulla. Le fiamme si sono propagate dalla zona vicino ad una casa di riposo e stanno investendo anche la principale via d'accesso dell'autostrada 18 alla Perla dello Ionio. Allarme aereo nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone. Decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento. Gli aerei erano schierati nella base di Amari. Intanto continuano i raid russi in Ucraina. Almeno 12 le persone uccise. Sarà la Svezia l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale dell'Europeo femminile di volley. La formazione scandinava ha superato 3-0 la Repubblica Ceca. Le azzurre di Velasco hanno già battuto le svedesi a Göteborg nella fase a gironi. Domani alle 19 a Brno si giocano la semifinale di Istanbul. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Technology. Uno sguardo al mondo dell'high tech.
4: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Negli Stati Uniti è arrivato il via libera al primo robot progettato per prelevare il sangue nei centri medici e negli ambulatori. Il sistema, chiamato Aletta, promette di cambiare il modo in cui milioni di pazienti affrontano uno degli esami medici più comuni. La tecnologia alla base del dispositivo unisce la luce infrarossi agli ultrasuoni per individuare con precisione la vena del paziente, anche quando è difficile da vedere a occhio nudo. Una volta trovato il punto giusto, il macchinario fa tutto da solo, stringe l'accemostatico, inserisce l'ago, raccoglie il campione, applica il cerotto e sistema i rifiuti. Dopo aver rilasciato ChatGPT for Teens, una versione del suo chatbot per i ragazzi, OpenAI finisce nel mirino degli esperti di sicurezza. Secondo l'analisi, diverse organizzazioni per la tutela di minori e analisti del settore hanno espresso dubbi sull'efficacia reale degli strumenti messi in campo dall'azienda per proteggere gli utenti più giovani durante l'uso dell'intelligenza artificiale, chiedendo verifiche indipendenti e maggiore trasparenza sul funzionamento dell'assistente. Il primo nodo critico riguarda il sistema automatico di stima dell'età. I tecnici ritengono che la tecnologia usata non sia abbastanza precisa e rischi di essere aggirata facilmente dai ragazzi, permettendo loro di continuare a usare la versione standard del chatbot senza alcuna protezione. Apple Music starebbe pianificando l'implementazione di una nuova etichetta destinata a identificare i brani musicali creati, anche parzialmente, mediante l'ausilio dell'intelligenza artificiale. L'iniziativa segna un cambio di rotta rispetto all'attuale sistema di Transparency Tags, la cui applicazione è finora rimasta a discrezione delle etichette discografiche e dei distributori. I tags rappresentano uno strumento introdotto all'inizio del 2026 per permettere agli utenti di identificare la presenza di contenuti generati tramite intelligenza artificiale all'interno dei brani musicali. Il nuovo orientamento punta a rendere tale segnalazione un requisito più formale e strutturato, garantendo maggiore trasparenza sulla natura delle produzioni ascoltate. Il debutto degli AirPods con fotocamere slitta ancora e stavolta la conferma arriva da una delle voci più affidabili quando si parla di Cupertino. Mark Gurman ha spiegato che il prodotto non farà parte della lineup che Apple presenterà al suo evento di quest'anno. Un'assenza pesante perché fino a pochi giorni fa tutto sembrava puntare nella direzione opposta. All'appuntamento autunnale, secondo le previsioni, dovrebbero comunque salire sul palco iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e iPhone Ultra, 3 dispositivi che appaiono praticamente certi. Gli auricolari dotati di sensori ottici invece restano fuori dalla lista. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
5: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
0: Unica Radio.

0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Le 15 e 42 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In casa Roma in queste ultime ore di mercato tiene banco la cessione di Koné, richiesto dal Chelsea, blindato però da Gasperini già post Lecce. Sentiamolo.
3: È una cosa mediatica, a me non ha mai parlato nessuno di uscite, non solo di Koné, in questo momento almeno. A poche ore, da 24 ore meno dalla chiusura del mercato, e so anche che la proprietà non è d'accordo a delle vendite. Poi non so chi si è presentato, perché anche di offerte ufficiali non ne abbiamo mai ricevute, quindi anche questa è qualcosa da smentire assolutamente.
2: Fra la capitale e Londra però i contatti sono sempre più insistenti. La sua cessione aprirebbe le porte all'arrivo di Gittens e al vice Wesley. In casa Milan è stato ufficializzato l'acquisto di Atkinson dal Forest e la cessione di Jimenez al Porto in prestito. I rossoneri inoltre stanno lavorando per regalare un altro rinforzo last minute ad Amorim. Si tratta di Thiago Gabriel, difensore del Lecce. Il Diavolo ha presentato una prima offerta da 20 milioni di euro, ma i salentini ne vorrebbero almeno 25-30 e si continua a trattare. La Juventus invece ha lasciato andare David verso l'Atletico Madrid e accoglie il tedesco Walt Maid. Per lui oggi le visite mediche e le firme. Pio Esposito e l'Inter rafforzeranno ulteriormente il loro legame. Il giovane attaccante azzurro infatti metterà nero su bianco l'accordo già blindato da settimane. Un rinnovo di contratto fino al 2031 con stipendio adeguato. Il nuovo ingaggio di Pio dovrebbe aggirarsi intorno ai 3 milioni di euro. In casa Napoli McTominay non sarà a disposizione di Allegri per le prossime partite. La società ha infatti comunicato che il centrocampista scozzese, in seguito all'insorgenza di una lieve aritmia benigna, sarà sottoposto nei prossimi giorni ad un intervento di correzione mediante ablazione. Il numero 8 azzurro tornerà a disposizione dopo la sosta per le nazionali, con il Napoli che ospiterà il Frosinone al Maradona nel weekend del 10 ottobre. Ora il volley femminile, sarà la Svezia l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale dell'Europeo. La formazione scandinava ha superato 3-0 la Repubblica Ceca, iniziando nel migliore dei modi la fase ad eliminazione diretta. Le azzurre di Velasco hanno già battuto le svedesi a Göteborg nella fase a gironi. Domani alle 19 a Brno si giocano la semifinale di Istanbul. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Unica Radio.

0: noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Unica Radio.
7: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Unica Radio.
8: Raccontiamo.
7: La città che cambia.
9: Oh, oh yeah!

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Sonia Floris, artista e body painter che porta a Cagliari in Sardegna l'arte della pittura sul corpo. Benvenuta Sonia.
2: Grazie, buongiorno e grazie a te.
1: Sonia, partiamo da te. Come è nato il tuo rapporto con body painting e cosa ti ha avvicinato a questa forma d'arte?
2: Mi sono avvicinata alla pittura sul corpo qua a Cagliari intorno al 2000, perché nasco praticamente come a livello di pittura come autodidatta. Non ho una scuola dietro classico come l'artistico e quant'altro, però quando sono andata negli Stati Uniti mi sono perfezionata prendendomi un diploma universitario a UCSD a San Diego in grafica e comunicazione visiva. Ho sempre disegnato, quindi quando sono tornata dagli Stati Uniti nel 90 ho lavorato come grafico. Ho sempre dipinto praticamente su qualsiasi materiale, nel senso che ho anche un attestato come aerografista, quindi utilizzo come tecnica pittorica anche l'aerografo. Dopo aver utilizzato svariati materiali come per le magliette, come i caschi, ho fatto tuning per le macchine, queste cose qui, mi sono ricordata di aver visto su una rivista californiana che si chiama Interview, americana, californiana, dove c'era Demi Moore praticamente dipinta e sembrava un vestito. Mi ha incuriosito tantissimo questa cosa. Praticamente da lì è partito l'interesse verso questa forma d'arte, una forma d'arte che poi atavica, nel senso che poi mi sono messa a studiare anche sulle svariate etnie che esistono nel mondo, quindi con i simboli, i segni, tutto quello che poteva essere tribale come forma d'arte, e da lì praticamente mi sono avvicinata a questo mondo.
1: Il corpo praticamente diventa la tua tela. E cosa significa per te dipingere sul corpo?
2: Allora, c'è anche una connessione su questo, perché in effetti uno oggetto o sicuramente il tema che io preferivo anche dipingere su carta o disegnare è il corpo femminile. C'è anche lì dentro comunque un passato di quando vivevo a Cagliari, di danza contemporanea che ho fatto alla scuola di Assunta Pittaluga, quindi c'è sempre stato un rapporto con il corpo molto particolare. Il corpo femminile è quello che si adatta sicuramente maggiormente per quanto riguarda la pittura sul corpo, ma anche quello maschile. Infatti io ho fatto anche modelli, ma solo modelle. Il rapporto è un rapporto molto particolare. Tra l'altro ho provato anche su me stessa, proprio per capire meglio anche la sensazione che si ha di avere sul corpo i colori, i profumi, seguire le linee anche a seconda della modella che ti capita. E quindi c'è tutto anche uno studio dietro su come esaltare il corpo che hai davanti. Ci sono sì esigenze che possono essere pubblicitarie, delle esigenze che possono essere di eventi, di esigenze che possono essere per esempio anche di manifestazioni quando si fa l'animazione, e quindi proponi una serata o proponi la pittura sul corpo per esaltare determinate cose. Però quando faccio dei lavori in studio, io collaboro con i fotografi ovviamente, perché altrimenti non rimane nessuna testimonianza di quello che tu fai, quindi la collaborazione con i fotografi è importante. Quando si va in studio e hai tutto il tempo di poter creare autonomamente un progetto che non abbia altri fini, appunto come dicevo prima, cerchi di esaltare quello che hai davanti, e quindi studi un progetto di colore, di disegno e di make up anche in base al corpo che tu hai davanti. È una bellissima sensazione poi poter vedere e realizzare visivamente, praticamente, delle cose che magari hai in testa, dove c'è un connubio e una commissione praticamente per quanto riguarda la moda, il make up e anche delle visioni che possono essere interpretate e poi rese reali appunto con la pittura sul corpo, ecco.
1: Quanto è importante la collaborazione con la persona che viene dipinta?
2: Quella è molto importante, perché la prima cosa è che intanto è una situazione particolare, nel senso che ti devi completamente affidare in un certo contesto, soprattutto per quanto riguarda negli studi fotografici, che spesso e volentieri si lavora quasi con la modella quasi completamente nuda, di solito ha solamente uno slip, quindi hai praticamente questa tela dove tu puoi eseguire, capito, la maggior parte del tuo progetto, ecco, mentre invece in alcuni altri contesti non lo puoi fare, soprattutto di fronte al pubblico. È importante la collaborazione, nel senso che deve avere a che fare con una persona che praticamente si sta affidando a me, quindi una persona che sicuramente ha un pensiero libero, nel senso che non ha pregiudizi, che non ha sicuramente timidezza nell'esporsi e nel presentarsi in un certo modo, fidarsi anche di quello che possono essere i miei progetti. In questo mondo abbiamo ognuno di noi una propria visione della pittura sul corpo. Questo mondo è vastissimo, ci sono tanti colleghi che io conosco e c'è anche molta adesso standardizzata la forma d'arte, e quindi mi si affida a me è perché anche cerca magari un qualcosa di particolare. E sì, si fanno certe cose, i progetti per quanto riguarda le gare, le manifestazioni, appunto come dicevo prima, seguono un canone, seguono uno standard, e però poi ognuno di noi si specializza o cerca di fare delle cose un pochino più particolari. Chi viene da me, nel senso che ci sono tante ragazze e ragazzi che mi chiamano per poter fare dei progetti in studio fotografico, sa perfettamente che magari non faccio il classico e canonico progetto di pittura sul corpo.
1: Il body painting è un'arte ancora poco conosciuta, e come viene vista oggi a Cagliari e in Sardegna?
2: Allora, questo mi permetto di dire che non è proprio così, nel senso che è una forma d'arte che, appunto, come dicevo prima, è atavica, nata con l'uomo, e stiamo semplicemente riprendendo una forma d'arte che è sempre esistita, e come tutte le forme d'arte correnti a livello culturale in tutti i sensi, anche letterario, storico, insomma, si riprendono. Ci sono delle fasi che magari scema e poi si riprende, come tutte appunto queste forme d'arte. È conosciuta. Io sicuramente, non per presunzione, ho iniziato nel 2003 proponendo una forma d'arte in collaborazione soprattutto con i locali, come forma di evento e come forma di animazione. Quindi io nel 2003 avevo proposto a svariate persone che avevano dei locali per poter fare degli eventi di questo genere. E quindi, insomma, per circa 10 anni praticamente ho dipinto nelle serate, nelle discoteche, nei locali, per farmi conoscere. Nel contempo ho partecipato a delle manifestazioni sia in Italia che in Europa, a delle competizioni sia in Italia che in Europa, perché questa forma d'arte a livello europeo nata e si è espansa tantissimo in Austria, con infatti l'associazione della World Body Painting International, e poi in Italia tramite Ennio Bettoni aveva fatto una delle prime manifestazioni 15 anni fa sul Lago di Garda, proprio con competizione per quanto riguarda la pittura sul corpo. In Sardegna appunto io sono stata sicuramente la prima in quegli anni che faceva questo tipo di forma d'arte, poi piano piano si è espansa, nel senso che ci sono tante forme, capito, nella pittura sul corpo. Body painting non è solamente quello, raggruppa tutta una serie di altri tipi di pittura sul corpo, che sono svariate categorie. Si inizia col trucco a bimbi, che sono quelle che fanno, per quanto riguarda appunto i bambini, fanno solamente sul viso, quindi c'è il face painting, poi c'è il body painting, e all'interno del body painting ci sono altri sottogruppi che possono essere a seconda della tecnica, a seconda dei colori che utilizzi. E infatti c'è anche il fluo body painting, c'è anche la forma con aerografo ed effetti speciali, che sono quella forma di pittura sul corpo che utilizzano soprattutto al cinema. In Sardegna adesso altri colleghi, da poco tra l'altro è anche arrivato in Sardegna Guido Daniele, che è uno dei primi body painters italiani a livello internazionale conosciuto, perché ha fatto anche la pubblicità per AT&T negli Stati Uniti, è quello che ha esposto al FAS di Elmas da poco il suo progetto, e lui nasce come hand painting, cioè lui dipinge le mani e fa mani animali, appunto perché praticamente trasforma le mani come se fossero degli animali. Quindi ci sono un sacco di cose che si stanno evolvendo anche in Sardegna, nel senso che ci sono tanti colleghi e colleghe che fanno questa forma d'arte come body paint.
3: Il TG Esteri dell'agenzia Dire.
4: Erano partiti in 190 dal Gambia per raggiungere le Isole Canarie, porta d'accesso alla Spagna e all'Unione Europea, ma dopo 25 giorni alla deriva, solo in 38 sono stati tratti in salvo da alcuni pescatori al largo della Mauritania. È il tragico bilancio dell'ultimo incidente registrato sulla rotta atlantica, che per l'ONU si mantiene tra le vie più letali per le migrazioni irregolari. Medici Senza Frontiere, che a metà luglio ha assistito 387 persone di tre diversi sbarchi, riferisce di testimonianze sconvolgenti per i giorni passati in mare, senza acqua né cibo, assistendo alla morte di familiari e compagni di viaggio. Rinnovato l'appello ai governi e all'UE per rafforzare i meccanismi di ricerca e soccorso e per favorire l'apertura di vie d'accesso legali all'Europa per le persone in fuga da guerra e povertà.
5: You can see the rescue teams gradually leaving, and what remains behind, however, is almost total devastation.
6: I team di soccorso stanno gradualmente andando via, e ciò che vediamo intorno a noi è quasi la devastazione totale. Molta gente ci dice che a causa dei crolli non riesce a orientarsi in città, perché sono andati persi tutti i punti di riferimento.
4: Questa è la testimonianza di Gerard Canal, operatore umanitario di Open Arms, presente per affiancare soccorritori e portare aiuti ai terremotati. A un mese dal doppio sisma che ha colpito il nord del Venezuela, stime ufficiali indicano oltre 5.000 vittime, ma per l'ONU potrebbero essere 10 volte di più. Canal di Open Arms conferma che ancora si scava, anche a mani nude, per restituire le spoglie delle vittime alle famiglie, ma al contempo si deve iniziare a rimuovere le macerie, più di 2 milioni di tonnellate, e ricostruire case, ma anche aziende, infrastrutture e sistemi produttivi per restituire lavoro e reddito alle famiglie. Si trova a 30 km da Harare, in Zimbabwe, il primo impianto del paese e d'Africa per la lavorazione del litio grezzo, minerale fondamentale per le batterie delle auto elettriche e altre componenti. Il progetto, costato 400 milioni di dollari da un'azienda partecipata cinese, rientra nella riforma del governo per migliorare la gestione delle proprie risorse naturali. Vietando l'esportazione di litio e altri minerali grezzi entro il 2027, l'esecutivo sta incoraggiando le aziende minerarie a dotarsi di impianti per la raffinazione, in modo da massimizzare le entrate derivanti dalle esportazioni di litio a valore aggiunto e aumentare i posti di lavoro. Di recente, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto basta saccheggi, bisogna rompere lo schema secolare che impoverisce le comunità e pone gli stati in una posizione di netto svantaggio quando cercano di sfruttare o reinvestire il valore insito nelle loro risorse naturali. La desertificazione è una dinamica grave che determina la perdita di vegetazione e quindi flora e fauna unita alla fertilità dei terreni. Proprio l'agricoltura o gli allevamenti intensivi, insieme al clima che cambia, stanno alimentando il fenomeno in varie zone del pianeta, tra cui la Cina, dove oltre un quinto dei terreni è desertificato. Nel suo ultimo piano quinquennale per l'ambiente, Pechino ha deciso di fare sua una tecnologia sviluppata dall'Accademia Cinese di Scienze Forestali, che scommette tutto sul bambù. Al posto delle griglie di paglia o della plastica non biodegradabile, gli scienziati propongono di usare barriere e raccoglitori d'acqua piovane in bambù, un tipo di legno che dura molto più a lungo, cresce molto velocemente e costa di meno. Il governo punta a impiegarlo per la fascia di protezione dei Tre Nord, nota anche come Grande Muraglia Verde.

0: Radio, raccontiamo la città che cambia. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
4: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
0: Unica Radio. L'unico limite è non averla. Unica Radio.
5: Unica Radio.
0: App.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Il singolo, pubblicato nel 2005, ha raggiunto la vetta della classifica in Germania, Polonia, Austria, Italia, Svizzera e Nuova Zelanda. Inoltre, la canzone è arrivata alla posizione numero 2 nella classifica dei singoli più venduti in Europa. Benché il gruppo sia inglese, la canzone ha ottenuto molto più successo nel resto del mondo che in patria. Vita metropolitana, io provo ad andare avanti, le pressioni non aiutano. Non importa quanto impegno io ci metta. Vita metropolitana, qui il mio cuore non ha appoggio. E secondo voi questo è un grande successo? Ascoltiamolo insieme. Ecco Big City Life del duo Matfix.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 16 e 31 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Tre fratelli sono stati trovati morti con ferite di arma da fuoco nel ristorante di famiglia ad Apice, in provincia di Benevento. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, un uomo ha ucciso i due fratelli e si è poi suicidato con la stessa arma. Il rientro in Italia di Alessandro Di Battista è previsto giovedì o in aereo ambulanza privata o aereo di Stato. L'ex deputato Movimento 5 Stelle, 48 anni, è stato ricoverato in gravi condizioni dopo un persistente mal di testa e un malore mentre era a Cuba per realizzare un reportage. L'aumento dei casi della cosiddetta malattia della pioggia sta preoccupando l'Europa. Nel vecchio continente è stato infatti registrato un aumento dei casi di dermatofilosi, un'infezione della pelle provocata da un batterio finora associato agli animali e considerato raro nell'uomo. Possibile la comparsa di contagio da persona a persona attraverso contatti fisici molto stretti. L'ex premier britannico Keir Starmer ha deciso di dimettersi da deputato, lasciando così la politica attiva. L'annuncio arriva a poche ore dal primo discorso alla Camera dei Comuni di Andy Burnham, che ha preso il posto di Starmer alla guida dei Labour e del governo lo scorso luglio. La prima sessione di incontri ai Giochi del Mediterraneo porta subito medaglie alla pattuglia azzurra del karate impegnata negli incontri di Kumite. Due argenti, Erminia Perfetto nei 50 kg e Veronica Brunori nei 55. Bronzo invece per Luca Maresca nei 67 kg. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.

giuro. Non credo a nessuno, lo giuro. Vogliono fare come me, non lo fa nessuno, ti giuro. Lo faccio per tutto il tempo, da sempre, per sempre, da giugno a giugno. Stiamo

0: Io ce l'ho con me, sono pronto ad andare, mi basta un perché. Tolleranza si alza, non mi basta un back. Arrivo al B&B e poi fumo dal back. Arrivo in B&B e poi fumo dal back.
1: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
2: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
3: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
4: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Leggera, gratuita.
5: Gratuita. Gratuita.
1: Semplicemente unica.
5: Unica.
1: Unica Radio. App.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1972.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore e basta. Cassandra Clare.
1: Le 17 in punto. What's up? It's Trey Wise, and you're listening to my brand

0: raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
1: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'XI secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. Unica Radio.
4: La città che cambia.
1: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: raccontiamo.
1: La città che cambia.
0: La città che cambia. Unica Radio.

0: Radio. Le 17 e 33 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione. Un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali vorrebbe il controllo della vecchia Lega Nord e per questo ha creato il comitato per la convocazione del congresso federale. Fra i promotori dell'iniziativa c'è Gianluca Pini, ex parlamentare fuoriuscito dal Carroccio. È morto all'ospedale civico di Palermo, dove era ricoverato in rianimazione, Salvatore Giglia, 26 anni, rimasto gravemente ustionato domenica a Ciminna, Palermo, mentre cercava di difendere la sua casa dalle fiamme. Il sindaco di Ciminna annuncia il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Tre fratelli sono stati trovati uccisi a colpi di arma da fuoco in un ristorante di Apice, nel Beneventano. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Il ristorante era gestito dalla famiglia delle tre vittime. Via libera al ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma con un percorso a tappe. È questa la decisione del Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che ha quindi dato l'ok a un ricongiungimento progressivo dei genitori con i tre figli, che ora si trovano in una casa famiglia. Calciomercato: Fofana lascia il Milan dopo due stagioni. Accordo trovato tra il club rossonero e il Lione per un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Insieme a lui sono partiti anche Nkunku all'Ipsia e Jimenez al Porto. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
4: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite con aumento della nuvolosità diurna su Alpi orientali ed Appennino emiliano, con il rischio di qualche rovescio isolato. Temperature massime in lieve calo, comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, salvo locali e isolati rovesci pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, in prevalenza stabile e soleggiato con transito di velature alte e locali addensamenti pomeridiani in Appennino. Temperature stabili e calde con massime tra 32 e 36 gradi.

0: Young. Ora il traffico.
1: Buongiorno dal compartimento polizia stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali arterie stradali che confluiscono nei maggiori centri urbani dell'isola. In data odierna saranno effettuati controlli della velocità sulla strada statale 131 Carlo Felice. Prima di mettersi in viaggio, verificare la validità della patente di guida, che il veicolo sia assicurato e che abbia superato la revisione periodica. Per il momento dalla polizia stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
3: Raccontiamo.
0: La città che cambia.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.
4: Take a look inside.

0: che cambia. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia DIR.
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembra brava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno. La partita tra centrodestra e centrosinistra si gioca soprattutto in 14 città medio-grandi. Si vota per il sindaco in 5 capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Il centrosinistra parte favorito nei ballottaggi di Firenze e Bari, dove al primo turno ha ottenuto maggiori consensi. Il centrodestra invece è in vantaggio a Potenza, Campobasso, Lecce, Caltanissetta e Vercelli. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in visita al Centro Europeo per l'Osservazione della Terra. L'ESPRIN è gestito dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, con sede a Frascati. La ricerca, ha detto Mattarella, non ha confini né frontiere, è necessariamente comune ed è questo che consente benefici all'umanità. Lo spazio, ha aggiunto il capo dello Stato, sia un luogo comune. Si tratta di un messaggio fondamentale per il futuro della Terra. Al termine della visita, l'attività del centro è stata presentata dal direttore generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Joseph Aschbacher, dal presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e dalla ricercatrice Francesca Elisa Leonelli.
4: Hey guys, this is Bosco and you're listening to my latest single. Open your eyes.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: La città che cambia. Unica Radio.
1: La laurea in giurisprudenza.
2: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
3: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
4: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
3: Accedi
2: al tuo prossimo livello
3: con il Fondo Studio.
5: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Liccino, Taggiasca, Caroleo. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive del nostro paese. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta.
6: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
7: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
8: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
7: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
8: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
9: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
10: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani. Per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
11: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
12: Portala sempre con te. Unica Radio.
13: Unica Radio.
7: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
14: Unica Radio, sei tu.
15: Dai voce alla tua musica.
16: Ciao, sono Irene, studio Lingue e Comunicazione e per voi ho scelto Blame It On Me di George Ezra.
14: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: Unica Radio.
1: Le 18 e 33 minuti.
2: Buonasera dalla redazione. Tre fratelli di 61, 65 e 56 anni sono stati trovati uccisi con colpi di arma da fuoco in un ristorante ad Apice, nel Beneventano. L'ipotesi è che uno di loro abbia sparato agli altri due e si sia poi tolto la vita. Ci sarebbero stati dissidi in merito alla gestione del locale di famiglia dietro il duplice omicidio e suicidio dei fratelli. A un mese dal devastante terremoto del 31 luglio ai Campi Flegrei sono ancora migliaia le persone che a Pozzuoli devono fare i conti con gli ingenti danni della scossa. Durante una riunione in prefettura a Napoli sono stati dati gli ultimi aggiornamenti della situazione. Sono 4.060 gli sfollati, intanto continua il lavoro sugli edifici colpiti dal terremoto. Inizio mese all'insegna del maltempo, oltre che del caldo per alcune regioni italiane. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Molise e Puglia. In Germania diversi ordigni esplosivi sono stati trovati nei pressi di una sottostazione elettrica in Brandeburgo. La polizia locale ha riferito di possibili danni a una linea elettrica e ha confermato il ritrovamento di più dispositivi, alcuni dei quali ancora inesplosi. Gli artificieri sono intervenuti. Bastian Tranchon sorprende tutti nella decima tappa della Vuelta a España 2026. Al termine di una volata decisamente particolare sul traguardo di Elche de la Sierra. Resta ovviamente leader della classifica generale Enric Mas. Nessun patema per la maglia rossa. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Tra i luoghi più suggestivi di Capri, non troppo lontano dal continuo via vai della celebre piazzetta, c'è un complesso monumentale dove si fondono storia, arte e paesaggio. È la Certosa di San Giacomo, la più importante testimonianza dell'architettura angioina sull'isola, costruita tra il 1371 e il 1374 per volontà di Giacomo Arcucci, gran camerario della regina Giovanna I d'Angiò. Dal 1371 questo complesso è stato convento, prigione e poi liceo di Capri. La sua posizione contribuisce a renderla davvero speciale. Immersa nel silenzio, con una vista incredibile sui faraglioni e sul mare, la Certosa offre un punto di vista diverso sulla Capri più conosciuta, fatta di chiostri, architetture storiche e scorci luminosi. Il complesso della Certosa di San Giacomo, che presenta una molteplicità di volte, è articolato in tre sezioni principali: la cosiddetta Casa Alta, destinata alla vita religiosa e alla clausura, con chiesa, refettorio, celle di monaci e chiostri, la casa bassa dedicata alle attività quotidiane produttive dei monaci, una terza parte che ospitava un tempo la farmacia e una chiesa per le donne. Oggi questo patrimonio storico ospita importanti spazi museali e culturali. Da vedere sono innanzitutto il chiostro grande e il più antico chiostro piccolo, ambienti raccolti che restituiscono l'atmosfera dell'antico monastero. In occasione del bicentenario della riscoperta della Grotta Azzurra, fino al 18 ottobre 2026 è inoltre possibile visitare presso la Certosa di San Giacomo la mostra Il mito di Capri a 200 anni dalla scoperta della Grotta Azzurra, che racconta la fortuna del mito caprese attraverso due secoli. Inoltre, se non volete perdervi alcune delle meraviglie naturali più celebri di Capri, l'ideale è prenotare subito un giro in barca. Soltanto così potete visitare la Grotta Azzurra, i Faraglioni e la meno celebre Grotta Verde. Di solito questi tour durano un'ora, un'ora e mezza. Sull'isola c'è anche una parte collinare che ospita un altro comune, Anacapri. Con un breve tragitto in autobus potrete raggiungere anche questa zona, dove l'atmosfera è più tranquilla e autentica, lontana dalla mondanità di Capri Centro. Anacapri è anche il luogo migliore per avere una visuale a tutto tondo dell'isola. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Desidero partire non verso le Indie impossibili o verso le grandi isole a sud di tutto, ma verso un luogo qualsiasi, villaggio eremo, che possegga la virtù di non essere questo luogo. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
4: Voyage, a spasso per il mondo.
0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
5: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 18 e 40 minuti.
1: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
2: It is time to reset the partnership between...
1: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti. La presidente Metsola ha incontrato anche il presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il primo ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.

0: Buonasera dalla redazione sportiva. Ultime ore di calciomercato. Si concretizza l'incrocio delle punte tra Firenze, Como e Liverpool, con al centro della scena Beto e Moise Kean. Quest'ultimo è arrivato al centro sportivo del Como, dove si metterà subito a disposizione di Fabregas. Felice di essere finalmente qui, questo è il primo messaggio che l'attaccante azzurro ha voluto mandare ai lariani. Intanto in casa fiorentina si attende l'ufficialità e la presentazione di Beto, che è arrivato ieri in città. Ed è scatenatissimo il DS della Fiorentina Paratici, che porta a casa un altro esterno dopo il passaggio di Gudmundsson alla Lazio. Dallo Sporting Lisbona, in prestito per 2,5 milioni con diritto di riscatto a 22,5, che può trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, arriva Pedro Gonçalves dallo Sporting Lisbona. Fofana lascia il Milan dopo due stagioni, accordo trovato tra il club rossonero e il Lione per un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Fofana era rimasto nel gruppo degli esuberi rossoneri, per cui il tecnico Amorin e il proprietario Cardinale avevano previsto un futuro lontano da Milano. Insieme a lui partiti anche Nkunku, Alipsia e Jimenez al Porto, mentre non è ancora definita la situazione sul futuro di Tomori, sempre più nel mirino del Fulham in Premier League. Oggi dovrebbe decidere il suo futuro. Pepe Sarr è un nuovo giocatore della Juventus, manca solo l'annuncio ufficiale. Sbarcato a Torino ieri sera, oggi ha effettuato le visite mediche e firmato il contratto. Avrà la maglia numero 29. Passiamo al volley femminile. Italia-Svezia atto secondo, a poco più di una settimana dal 3-0 con cui le azzurre avevano superato le padrone di casa Göteborg. Le due nazionali si ritrovano in un contesto completamente diverso. Questa volta non ci sono punti da conquistare né classifiche da amministrare. In palio c'è il pass per le semifinali degli europei a Istanbul. La partita si giocherà domani alle 19 a Brno, nella Repubblica Ceca. La prima sessione di incontri ai Giochi del Mediterraneo porta subito medaglia la pattuglia azzurra del karate impegnata al Pala Wojtyla di Martina Franca negli incontri di Kumite. Due medaglie d'argento, una per Erminia Perfetto nei 50 kg e l'altra per Veronica Brunori nei 55. Bronzo per Luca Maresca nei 67 kg. Bastian Tronchon sorprende tutti nella decima tappa della Vuelta a Spagna 2026, al termine di una volata decisamente particolare sul traguardo di Elche de la Sierra. Il francese ha conquistato il successo dopo 184,7 km dal karate, centrando una delle vittorie più importanti della propria carriera. Resta leader della classifica generale Enric Mas, nessun patema per la maglia rossa. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: App.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
5: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
4: Unica Radio, come sentirsi a casa.
5: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
6: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
7: unica,
8: come te.
9: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.

0: troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
2: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.

0: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
1: Spostiamoci al presente. Era il 1992.
2: Reason Cole in 8th 9th years old. You're the

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 19 e un minuto.
2: Salut, c'est Henri PFR.
3: Je suis Robin Schulz.
0: La città che cambia.
1: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltremare.
3: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
4: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Unica News, spazio all'informazione.
2: L'informazione culturale serale di Unica Radio, apertura il servizio.
3: Festival del Mediterraneo 2026. Il 10 ottobre il festival itinerante farà tappa ad Arzachena, nell'ambito di una rassegna che attraversa diversi centri della Sardegna tra primavera e autunno. Musica e cultura si incontrano in luoghi simbolo dell'isola, con un programma che mette in dialogo tradizione e contemporaneità. Il festival coinvolge, tra gli altri, Alghero, Sassari, Castelsardo, Tempio Pausania, Ozieri, Porto Torres, Galtellì e Oristano. Il programma della tappa di Arzachena è ancora in via di definizione.
2: Su Unica Radio diamo spazio all'informazione locale della Sardegna. Il servizio.
4: Il Béjart Ballet Lausanne arriva a Cagliari. Dal 9 all'11 ottobre 2026, il teatro lirico ospiterà una delle compagnie di danza più importanti della scena internazionale, fondata dal coreografo Maurice Béjart. Lo spettacolo porterà sul palco l'eredità artistica di Béjart, caratterizzata dall'incontro tra danza, musica e teatro, e da un linguaggio coreografico capace di unire tradizione e contemporaneità. Tre serate dedicate alla danza internazionale, nel cartellone culturale autunnale di Cagliari.
2: Prosegue l'edizione di Unica News con l'informazione culturale. Ascoltiamo il servizio.
5: Rally mondiale, il 4 ottobre appuntamento in Sardegna. Prosegue il Rally Italia-Sardegna, tappa del FIA World Rally Championship organizzata dall'Automobile Club d'Italia. La giornata del 4 ottobre sarà dedicata alle fasi conclusive della competizione, che porta in Sardegna i protagonisti del mondiale rally e le loro vetture sulle strade sterrate dell'isola. Un evento internazionale che unisce sport, spettacolo e valorizzazione del territorio.
2: Per questa edizione è tutto, ci sentiamo al prossimo appuntamento. Buon ascolto su Unica Radio.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
7: Unica Radio.
6: App.
8: Hey, this is Jay Grant.
9: This is Manuel.
10: This is Aaron Hirsch. And you're listening to our song, Gero.
11: On your favorite station.
12: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: La città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 19:30 minuti.
3: Buonasera dalla redazione. Tempesta nella Lega di Salvini. Secondo fonti di Sky TG24 nasce il comitato per il congresso federale con l'obiettivo di costringere il commissario Igor Liezzi a convocare il congresso della Lega Nord per l'indipendenza della Padania, che non viene celebrato da 9 anni. L'obiettivo è avere un partito politico già pronto per essere presentato alle prossime politiche. 3 fratelli di 61, 65 e 56 anni sono stati trovati uccisi con colpi di arma da fuoco in un ristorante ad Apice, nel Benevento. L'ipotesi è che uno di loro abbia sparato agli altri due e si sia poi tolto la vita. Ci sarebbero stati dissidi in merito alla gestione del locale di famiglia dietro il duplice omicidio e suicidio dei fratelli. Incidente mortale la scorsa notte a Bergamo. Un bambino di 10 anni è deceduto nello schianto avvenuto tra la moto sulla quale stava viaggiando insieme al padre, scontratasi contro un mezzo pesante. Il papà, un 52enne, è rimasto ferito ed è ricoverato in gravi condizioni. Nella periferia di Torino una ragazza di 13 anni è stata violentata da un commerciante 42enne. La violenza è avvenuta all'interno di un mini market a Madonna di Campagna. Il Ministero della Giustizia disporrà l'invio di ispettori per effettuare verifiche in merito alla scarcerazione del cittadino bengalese. Volley femminile a poco più di una settimana dal 3-0 con cui le azzurre avevano superato le padrone di casa Göteborg, Italia e Svezia si ritrovano in un contesto completamente diverso. Questa volta in palio c'è il pass per le semifinali degli europei in Istanbul. La partita si giocherà alle 19 di domani a Brno, nella Repubblica Ceca. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
5: Il 16 marzo, stia con noi per il film evento dell'anno.
6: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente, poi sentila nel cuore.
5: La Bella e la Bestia, dal 16 marzo, al cinema.
7: Ti mostrerò come speciale.
8: 01 Distribution presenta.
9: Sei venuti qua a cercare fortuna?
10: In certo senso, sì.
8: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
11: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
8: Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
12: Il primo contatto.
13: La prova dell'esistenza oltre la Terra.
12: Con altre forme di vita.
14: Tutto muscoli, tutto cervello.
12: Sarà il nostro più grande errore. Life, non oltrepassare il limite.
14: Non sopravvivremo al rientro.
12: Dal 23 marzo al cinema.
15: Continuo a pensare a quella storia.
16: 7 giorni.
15: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
17: Tu hai aperto una porta. E ora nessuno è più al sicuro.
18: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
19: Mi hanno rubato l'auto. Mi hanno ammazzato il cane. Mi hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
20: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
21: Beh, ho mentito.
22: John Wick, capitolo secondo.
19: Mi stavate aspettando.
22: Dal 16 marzo al cinema.
23: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione e dipendono dal proprio piano tariffario.
24: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.

0: troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita, gratuita,
1: semplicemente unica,
2: unica,
1: unica radio, app.
3: Oh, oh yeah!

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 20 e 3 minuti.
2: Hello, this is Liquid 5 and you're listening to my new song One Fight.

Bentrovati su La Grande Musica di Unica Radio, dove insieme conosceremo la vita, i dettagli e le curiosità sui più grandi artisti della storia. Oggi parleremo del padre del blues di Chicago, tra gli artisti più importanti di sempre. Cantautore e chitarrista statunitense, stiamo parlando di Muddy Waters.

protagonista, Maddie Waters crebbe con il padre, i 9 fratelli e i nonni in seguito alla morte della madre avvenuta quando aveva solo 3 anni. Durante l'adolescenza si guadagna da vivere suonando a feste e picnic, ma anche e soprattutto lavorando nei campi di cotone. La svolta della sua vita avviene quando decide di andare a cercare fortuna a Chicago, la città dove il blues stava diventando il genere più ascoltato. Lavorando come autista la mattina e suonando la sera, riuscì a entrare in contatto con altri artisti come Sonny Boy Williamson e ben presto venne notato da una casa discografica, la Chess, che gli propose un contratto. Dal 1953 in poi registra quindi una serie di lavori fondamentali con la band dell'etichetta, canzoni divenute con gli anni dei veri classici della musica americana.

0: On the 7 hours, on the 7 days, on the 7 months, the 7 doctors say he was born for good luck, and that you see.
1: Per tutti gli anni 50, Waters fu il re della scena blues di Chicago, grazie anche a brani leggendari come Manish Boy, Trouble No More e Don't Go No Further. Nel 1958 Waters fece scalpore con una sua esibizione in Inghilterra. Fu infatti il primo a portare un sound elettrico nella scena folk blues a cui era abituata fino ad allora la popolazione britannica. Per questo motivo fu consacrato a icona e fonte di ispirazione per alcuni dei più grandi bluesmen e rocker della storia inglese degli anni successivi.

Bentornati alla grande musica di Unica Radio, dove oggi stiamo parlando di Maddie Waters. Maddie si sposò nel 1940 con Geneva Wade, morta di cancro il 15 marzo 1973. Qualche anno più tardi, il già anziano bluesman si risposò con la 19enne Marva Jane Brooks, da lui soprannominata Sunshine. Ebbe dei figli che hanno seguito le sue orme come bluesman: Larry Mudd Morganfield, Big Bill Morganfield e Joseph Moyo Morganfield.

can have my baby by my side. Oh, when the sun rose this morning,

Considerato il padre del blues di Chicago, Rolling Stone, che deve il suo nome proprio alla canzone di Waters, ha inserito l'artista al 49esimo posto tra i 100 migliori chitarristi di sempre. Nel 2008, la vita di Waters è stata raccontata nel film Cadillac Records. Tra gli artisti che furono più influenzati dal suo stile e dalla sua musica, ricordiamo i Rolling Stones, Jimi Hendrix, i Cream, ed Eric Clapton in particolare, i Led Zeppelin, gli AC/DC e tanti altri ancora. Nel famosissimo brano Come Together, i Beatles rendono omaggio al grande cantante citando il suo nome.

ritrovati al programma La Grande Musica di Unica Radio, dove oggi stiamo parlando di Muddy Waters. L'artista morì nel sonno il 30 aprile 1983 a Westmont, non lontano da Chicago, a poche settimane dal suo 70° compleanno. Alla sua cerimonia funebre parteciparono grandi personalità del blues e, parlando della sua morte, B.B. King dichiarò alla rivista Guitar World: "Dovranno passare anni e anni prima che la maggior parte della gente comprenda quanto è stato grandioso per la storia della musica americana."

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Be a favorite, know my last name and every bit of it. Cherry red of my lips and

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia et Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato a rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Leggera. Leggera. Gratuita. Semplicemente unica. Unica radio app.

0: Unica Radio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunte in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
2: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
3: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
6: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
7: They know what is what, but they don't know what is what. They just strut.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
1: Il diritto del mare è il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
2: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
3: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio. Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

0: La città che cambia.
1: La città che cambia.
0: Unica Radio. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
3: Vado, che ho lezione di tango.
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Portala sempre con te. Unica Radio.
1: Unica Radio.
6: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
6: Raccontiamo.
0: Mua.
6: La città che cambia.

0: della vita.
1: Unica Radio,
2: la città che cambia.
1: Unica Radio,
3: raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
5: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
6: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia.

0: perderò questo gioco, come a carte sembrava barare.
1: Dammi una mano, che c'ha nel cuore solo una donna, una canzone.

0: accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: Un grand dimanche qui s'achève.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Cuerpos Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
3: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
4: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
5: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
0: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
0: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gennaro, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
1: Unica Radio.
6: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo.
6: Mua. La città che cambia.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
0: Unica Radio.
7: App.
8: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Dove va il mio amico? Là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: App.
7: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.